0: capoccia,
1: ostina la tua capoccia,
0: sugli muri degli enimmi li curano.
1: Dunque fa saluta a tutti,
0: parca i monti, ma
1: le fluggi,

gloria, gloria del corpo di Cinco, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla fine.

noi si sogna. E palazzo da formicola, di lanterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigite, ciabatte di femmina.